Che faccio? Come va a finire si saggia? Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi va. Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino.

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece con un sorriso ti ho accompagnata per la

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata.

questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna.